Tene mingsaya ta Gyashaya ki shuya midu di khanda Yengi tashin khondu shuyba na shin Ngaanzu samwalo thare Tanjo ki tansang to Khanda yengi ji ta Ngaanzu mizi nana jita Shik che goya da Jub goya da Mangu ji yuwaari di yina ya Khen shishu di khari yuwaari sana Khen shishu di shuya chaya di shirai khen shimbo yinbari Gyawa chima penje la ta Ajaan chan di tse di la yina ya